ballo ficava la cura per un momento, se non ficava ancora la cintura, con giù baglie mai.